Yang zhubu namba, ta da su nipi lu ji chili bomo shiba di nipu o ziong. Lu ji di na senpa bo dinzi jia bo ya roba chun zong la pula ri. Xian la mantu di senpa bo yu zhong jia ri go shibi lu jin po ji yin. Yu zhong jia lu ji lu zi jambo hiba di chando la yu bi doji la pun ni. Ma on lu di na shu gang jia ti ya tu ya zi yu wen mantu shi jin yi si. Yang da lu ji di nyan da jia nian go.

Singa namba, tada che che sing yinba na, kanke long ching che, dia tong lang ting shiba le ching ri. Xiang la mtai ni, nyakara gongba zhwa na, su mi tangwa le jiong la shiba de xe jie. Nyakara gongba zhwa na, su mi tangwa le jiong la shi shi gubi jitsin che yin xe na. Mawa gongbe, lu shubwa jitsin di ye ba ma zi, lu yong kar de, nipo chi yin ye. Citi che pa tar na, ma che che gongba gandru che pa chi na, halang mi tong che jia suwa yin de, Sao kwa la kwa nyi tong chika song chi tong ra chang re. Gongbe, mulu ngi chi chi pa zawa nong da ngin chi mo kari ye be. Gongbe dia tong sun chio chi pa na, zawa tong, lo jung, chua ne chi la gu gal ha jung che we. Nyakara gongba zwa na, so jing cha gang shi xe yin pa ma zi. Gongbe sa gong tong chi ye be, nire ngin gu jung chi ta pa tong. Chir jan chi gongba zwa na, so min cha zi nu yung ten ye. Ke chi tu, zha chi ne, dan chi jing cha, ching kor chi gongba zhu na ong zhe nima la gandhi thaba tong ong zha rong jing tong sa tian nong ma la su jiong nyang de chi thaba di ma zi chua jing kor chi la gandhi ziba nuba tian tau chi zhe tong yongbo mongbo nian de chi thaba la du tar da

Chopa namba, xiang la Zimbabwe di chi jia ri go xi bi lu yi lan xi ba di dong jin. Lu yi de kong ka nan li zang lu yo bi pa ma do zhubu zhubu tsoma la pa jin yin si nyan de jian yin go.